0: Easy, easy, Captain.
1: Per tenere a nasce una bella canzone, fai a fare Gini a nel fuori control, just go to down to the floor. Se, su, I don't know, se. Come te ne sei? Se li ne fai, e vale filare, sarebbe soli.